0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La nueva Amor 103.1.